3 Alma Metris, musica elettrica, 2 Blackwood, My Love For You, 1 Daft Punk, Around The World. Reggite questo podio targato 24 maggio 1990.

0: semplice, commento il post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 24 maggio 97. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:04.
2: Dance Floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Dance Floor. Turn on that radio.
15: The sound of the 90s.
16: Radio Dance Floor.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Dance floor.
3: The sound of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
5: Su Radio Dance Floor c'è.

secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night. Non capivo le parole. 1994.

0: You know what it is.
1: Radio Dance Club.
2: Back to the 90s.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it
2: 1993.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
3: Dance Floor.
6: Welcome, welcome, welcome.
7: Anni 2000.
8: Welcome to the new millennium.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dance Floor.
0: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Monza e Cormano verso Torino. Code per traffico anche sull'A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

0: me, no follow me, no follow me, no follow me, no follow me, I got the key, key, key.
1: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Hi, check, watch it. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni.

0: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
6: Can't touch this.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla 8 Milano Varese, code per un incidente tra Fiera Milano e il bivio per la 4 in direzione Milano. 7 km di coda per lavori sulla 10 Genova 20 miglia tra Spotorno e Finale Ligure verso 20 miglia. Incrondamenti sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Voltri. Ci spostiamo sulla 15 Parma La Spezia, dove ci sono 2 km di coda tra Fornovo e Berceto verso La Spezia. Sulla 12 Genova Rosignano, file per lavori tra Lavagna ed Eiva Marina in direzione Livorno. Sulla 21 Torino Piacenza Brescia, file di 1 km per lavori tra la 26 Alessandria Est verso Brescia. Ancora sulla 22 del Brennero, fili a tratti tra Carpi e la 1 in direzione Modena. Incrondamenti a tratti per traffico intenso sulla 14 tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, file anche sul ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e la 14 in questa direzione di percorrenza. Scendendo in Toscana, sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code di 1 km per un mezzo fermo tra Empoli Estri, Ginestra e Fiorentina in direzione Firenze. Perché diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato, in direzione del Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Per quanto riguarda i trasporti, disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, rispettata la fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say it.

0: is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.
1: Dance floor.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, disagi per un incidente sull'autosole con code tra Parma e la Parma La Spezia in direzione di Milano. Sempre sulla 1 code per un incidente verso Firenze tra San Giuliano e Melegnano. In Liguria un altro incidente interessa la 12 Genova Rosignano con incolonnamenti tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno. Nei pressi della capitale, sulla diramazione nord della 1 code per un incidente tra Fiano e l'autosole in quest'ultima direzione. In Campania incidente sulla Napoli Canosa con code tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle ore 21 e termineranno alle ore 21 di questa sera. Infine vi anticipo che domani, sabato 30 maggio, dalle ore 11 alle ore 19, è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Le autorità d'Oltralpe sospenderanno di conseguenza la circolazione lungo l'autostrada A13 Brenner Autobahn. Tra il casello di Schomberg e il valico Brennero nelle due direzioni di marcia. Per evitare ripercussioni e quindi blocchi della circolazione in territorio italiano, l'autostrada del Brennero in direzione Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Dalle ore 6 alle ore 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi. Dalle ore 6 alle ore 20 nel tratto in provincia di Trento e dalle ore 7 alle ore 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: back soon.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance floor.
4: Checo, you're ready? Daniel's here. Come on, mix.
5: In the mix.
1: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
0: Master Check
1: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Posso?
8: Sì, ma non urlare, calma.
7: Benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Check. Va bene così, la facciamo così oggi? Beh, benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Checco Corvasce, quello che ascolteremo, se proprio vi va, ok, così? Se proprio per caso avete il pomello della radio che vi si è spaccato, c'è ancora il pomello della radio?
8: Pomello della...
7: Il pomello.
8: Fa proprio tanto, neanche...
7: Dai, nel 90 c'erano ancora le radio con la mascherina estraibile nei 90. Se la mascherina estraibile vi si è spaccata in faccia perché magari aveva il tastino con l'espulsione e vi siete rotti il setto nasale, benvenuti. Dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere inutile per i fini legati, come dire, a cose importanti, tipo l'eloquio. Da questa parte c'è colui che ha fatto dell'eloquio la sua professione. Risata. Allora, pecora col culo che pernacchia. Cominciamo il nostro appuntamentone con Super Funk, che potrebbe anche essere un super fanculo a Dennis Jack per come mi ha spernacchiato, featuring Ron Carroll, e questo è Lucky Star, pezzo dell'anno 2000, e quindi welcome everybody in the place of sound and silence.

0: Duke con So In Love With You nella Pizza Man Mix. Tra l'altro Pizza Man e Duke sono, per due motivi diversi, due artisti da incubo per ciò che mi riguarda. Pizza Man in assoluto, perché c'era, non so se fosse lui o qualcuno ingaggiato per il video, che era appiccicato cazzo alla telecamera quando ha fatto quel suo pezzo di cui non ricordo assolutamente il titolo.
1: Sex on the Street.
0: Sex on the Street. Duke mi ricorda uno un po' gay che ballava mentre andava il video di Duke, ma soprattutto mi ricorda anche un collega dei tempi che faceva il cubista, che era alto 1,25 m, e in una ospitata televisiva ha provato a ballarla ed è caduto dal cubo. Duke soprannominato Wonder Boy o Wonder Gay, perché secondo me del boy non c'è molto, del gay c'è tanto, del White Soul, per il suo falsetto particolarmente alto ed ispirato dalla pertica che puntualmente si prendeva. Yeah, è normale. So in gule, so in love with you. So in love with you. E adesso andiamo avanti dinamicamente, non a caso gancio Rhythmo Dynamic by Laurent Wolf, che è un artista che a me piace molto perché è passato da robe maranza ad altre meno, è uno abbastanza eclettico. Minchia, ho detto eclettico. E il pezzo si chiama Kalinda ed è del 2002. Dai.

0: Orizzonti, The Artist, dal 96, Claudio Coccoluto. Sì, oh, sì, sì, oh. Oh. La traccia è realizzata campionando varie parti di un disco di Ayrton Moreira.
1: Qui già me lo immagino, brasileiro.
0: Eccolo. Senti, senti, tra l'altro del 77, un anno stupendo dove è nato un sottoscritto.
1: Ehi. Aspetta, quando sono venuto al mondo mia madre mi ha espulso tipo missile. E niente, c'è Ghigno.
0: È uguale.
1: Claudio, ci ha aggiunto soltanto la cassa.
0: Io mi incazzo.
1: Cosa avrà guadagnato? Per questo è una base un po' più tu.
2: Va bene, dai.
0: Allora, The Artist, Bello Orizzonti, dal 96, è presa dal disco di Ayrton Moreira del 77 intitolato Celebration Suite. E adesso arriva Hanky Panky con una canzone molto, molto, molto studiata. Hanno deciso di chiamarsi Hanky Panky, siccome già quel neurone che hanno, insomma, i due artisti in questione si era fuso, hanno chiamato il pezzo Hanky Panky.

0: Tiesto con State of Mind dal 92. Abbiamo fatto un salto bello ritroso nel tempo di molti molti anni, praticamente principio della decade di cui di solito ci occupiamo, cioè primi del 90 e quindi 92 per l'appunto. State of Mind, e adesso arriva una roba
1: bella bella bella.
0: Arrivano i QQ. Chi sono i Q&Q? È un duo, si tratta di un duo di producer spagnoli che rispondono al nome di Qke Tahiada e Qum Kier.
2: Vabbè.
0: Q&Q con Batuka Gam dal 93 Master Check 90.

0: era Good Man con Give It Up. Vabbè, da 92, anche qua. Incazzatura, incazzatura. Anche qui si ruba. In particolare hanno saccheggiato Sergio Mendes.
1: Vediamo l'immagine, poveri Sergio Mendes che va a fare la siesta. Oh yeah, ho fatto 2-3 produzioni e c'è stato un pezzo di merda che mi ha preso il pezzo, l'hai fatto uguale, non mi ha dato los diritos.
0: Sergio Mendes, che insomma è stato saccheggiato, ha preso in prestito samples che ascoltiamo molto volentieri, come Magalegna e Fanfara Cavallele. Mettiamone qualcosa che così la sentiamo. Eccolo qua. Ma no, ma non è uguale. No, anche qua. Non so perché. Mi immagino Dennis Jack con la maschera addosso, ma il perizoma.
1: Il perizoma che mi fa tipo Carnevale di Rio. In un MasterChef 90 ti mette un pochino 90 con la maschera, cazzo che schifo di visuale. E il perizomino tirato su come se fosse, capito, uno zainetto.
0: È arrivato il momento di celebrare qualcosa di molto bello, di molto innovativo, di molto caratteristico, di molto nostro, che ci sta, come dire, dando giubilo, giubilo. Bello, una bella trovata. Il Remix Today, cioè il rifacimento in chiave moderna di un pezzo degli anni 90 o poco più, che è stato poi rifatto nei tempi recenti. Qualche volta viene bene, qualche volta viene male, qualche volta enfatizza il successo che fu, qualche volta lo disenfatizza. In questo caso EDX featuring Ming con Missing del 2016.
2: MasterChef 90 present Remix Today.

0: ascolta la cover di Missing degli Everything
1: è lei, è la cantante che dopo che l'ho bestemmiata per 5 anni che c'ha la faccia da piastra, da padella antiaderente.
0: In X featuring Ming, Missing del 2016, l'abbiamo ascoltata, Remix Today, cover di Missing degli Everything But The Girl, prodotta dal DJ Maurizio Colella, in arte IDX, pubblicata su Spinning Records. Bello il rifacimento, bello, Dio, opinabile. Secondo te?
2: Carino, dai, simpatico.
0: Sì, sì, simpatico. Sì.
2: Non l'avesse fatto, non sarebbe successo nulla.
0: E invece l'ha fatto, è successo fatto. Qualcosa.
2: Che è successo? Niente, però.
0: A parte il fatto che.
2: Ah,
0: metto in non fare.
2: Messo.
0: Vabbè, va a far culo. Ok. Non è successo. Riprendiamo una piccola promo pausa. Di solito torniamo con qualcosa di un po' da un tempo. E invece no. Stacca e tacca. Stunghi, stunghi. Stranghi, stranghi. Tamare, tamare. Tanze, tanze. Torniamo con Matte Grosso e Moai.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: Come back soon.
5: Yeah. Yo, what's up, ready?
6: Non-stop. Cause you know it don't stop.
7: Radio Dance Floor.
8: The sound of the 90s.
9: Luce Verde Italia.
10: Buon pomeriggio, bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia abbiamo code tra le uscite di Piero e di Milano Est nelle due direzioni. Code per traffico molto intenso anche tra Brescia Ovest e Brescia Centro verso Venezia. Abbiamo poi rallentamenti con possibili code per traffico e lavori tra Brescia e Verona, il tutto anche in questo caso verso Venezia. Passiamo sulla Torino-Piacenza-Brescia. Attenzione, ci sono difficoltà per le conseguenze di un incidente. Incidente che sta provocando incolonnamenti tra Asti Est e Felizzano nelle due direzioni. Sempre in A21 altro incidente con code tra Castelvetro e Cremona in direzione di Brescia. Decisamente trafficata la 1 Milano-Bologna, interessata da rallentamenti con code a tratti a partire da Basso Lodigiano fino a Bologna, ed è molto molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna. Sulla A14 Adriatica abbiamo incolonnamenti a tratti da Borgo Panigale fino a Forlì in direzione quindi di Ancona. Passiamo sulla Milano-Genova, 3 km di fila tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Vi sono dei lavori poi sulla Genova a Ventimiglia, abbiamo code tra Barazze e Albisola, 3 km segnalati verso Ventimiglia, si tratta di un incidente. Ancora in A10 code per lavori tra Spotorno e Savona verso Genova. Sulla A26 dei trafori incolonnamenti dal bivio di Novi Ligure fino a Masone, anche in questo caso in direzione di Genova. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti da Calenzano al bivio per la 1 direttissima variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Ci sono code anche verso Roma tra Firenze Sud e Incisa. Sulla Firenze Mare, attenzione, incidente code da Prato Ovest sino al nodo autostradale di Firenze. A Roma critica la situazione sul raccordo anulare, un incidente provoca lunghe code in carreggiata interna a partire dalla Cassia fino allo svincolo centrale del Latte. Nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna, code a tratti per diversi chilometri dal bivio con la Roma al Fiumicino fino alla Tuscolana. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel

95. Siamo tornati dopo la promo pausa. Vabbè, è arrivato il momento di Temporary featuring Maya, che abbiamo ascoltato un sacco di volte, le ascoltiamo con molto piacere. Con Feel It del 98, famosa traccia prodotta da Fargetto e Farolfi, che contiene il famoso campione di Can You Feel It dei Jackson. Ma non tutti sanno che anche il cantato è rubatissimo da Drop House degli Urban Discharge. Ne abbiamo un pezzettino che vi facciamo ascoltare.

guarda, non è un pezzo, cazzo, è un assemblaggio di pezzi di ricambio. Hanno preso lo scasso della dance. È arrivata quindi Maya, i Temporary, con Feel It, dal 98. Vabbè,

0: Social Network con Send Me an Angel. Mandami un angelo, mandami l'arcangelo Gabriele con la spada di fuoco, che così taglio in due la maschera di quest'uomo.
1: Anche voi abbassi.
0: Network Send Me an Angel 92 e la puntata dei furti va avanti, perché anche questa traccia dei Network in realtà è stata prodotta nell'83 dai Real Life. Ne ascoltiamo un cicinino sotto. Neanche aspettato 10 anni, 9, talmente ansiosi di rubare i soldi, manco la decade hanno aspettato. Puntata dei furti che prosegue ininterrottamente, arriva Daydream con Thinking About You dal 94, in MasterCheck 90, un po' di musica senza minchiate.
2: Sì, ma questi non hanno rubato.
0: Questi non hanno rubato.
2: Quindi quello che hai detto non ha senso.
0: No, ha senso.
2: Eh no.

0: Era Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam dal 94, anche quasi. Si taccheggia perché la parte vocale è presa, cari Master Cecchiani, dal film italiano Giona che visse nella balena, nel quale dei bambini intonano un canto ebraico tratto dal Salmo 23 di Davide. Abbiamo anche qui un estratto, cari amici radioascoltatori. Sentite qua.
1: L'ha fatto uguale anche loro.
2: Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini.
0: Capito?
2: La maestra allora ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Il segreto sta nel rubare qualcosa di brutto e rifarla. È uguale. Vabbè. Questa è la puntata dei furti, del mio pianto, della consapevolezza che siamo rimasti poveri perché non abbiamo rubato abbastanza. Va bene, andiamo, va? Arriva una cosa

0: momento dance tedesco, jawohl, ganz vergnügen, vergnügen è gioia. Ci möchte dich ficken.
1: Ficken si capisce.
0: No, ficken si capisce. Möchte dich lecken. Si capisce. Queste sono le robe, il tedesco mi è rimasto quasi tutto, ma le robe sessuali soprattutto. Lick me di banane. È arrivato il tanto atteso, come dire, bramato, bramato, rullo di tamburi.
2: Pubblico.
0: Pubblico, pubblico. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack. Dopo vi citerò i pezzi, mi raccomando, se li indovinate vi regaliamo una bottiglia di acqua blues assolutamente stracolma di piombo, sodio da 500 ml, dei quali 300 più o meno già consumati dal sottoscritto, un pezzo di ugola perché sta andando via e soprattutto una cena con Dance Jack fatta di grandi chiacchierate. Prova a dire a qualcuno, ad una tua fan, ti è piaciuto il risotto. Quindi pensate cosa cazzo vi stiamo regalando. Vabbè, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci a cagare perché ce lo meritiamo. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack.
3: Master Jack 90
4: presents the Mega Mashup of the Week.

0: tutto disciappati fra loro, sincronizzati, roba, sembra un pezzo unico a volte. E bravo, e bravo, e bravo. Molella con Change, Kalia con Ritual Tibetan, Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why, Nuke con Nana e Datura con Fate Grey. Cile Stefano ogni tanto torna a trovarci, che hanno fatto tanto per la danza di 90, quando la danza italiana andava bene, e dopo è sparita. Va bene, grazie. Era il mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Scansami, uovo di Pasqua.
0: Tanto vi ricordo che potete aggiudicarvi un sacco di bei premi, quali quelli citati poco fa nella nostra pagina ufficiale. No, giuro che nel mentre non me l'aspettate così, dammi, vi arriva un regalo fatto per bene, magari un tacchino usato.
2: Un tacchino.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento per la prossima.
3: Com'è?
0: Vabbè, ciao, saluta.
4: Sì. Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We will be back.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 16 in punto.
5: Dance floor.
8: Welcome, welcome, welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovati e ben ritrovate ad Enrico, nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, back on radio dance floor. Timeline ci porta nel mese di maggio del 2000, il nostro viaggio può partire.
5: Timeline.
8: Il nostro viaggio comincia dal 4 maggio 2000. Il virus informatico I Love You colpisce milioni di computer in tutto il mondo. Si tratta di un worm per computer, un particolare tipo di malware in grado di replicarsi, che ha attaccato con successo 10 milioni di computer Windows il 4 maggio 2000, quando venne inviato come allegato su un messaggio email con testo I Love You nella riga dell'oggetto. La diffusione incominciò nelle Filippine il 5 maggio 2000 e si propagò verso ovest, spostandosi quindi su Hong Kong e poi in Europa e negli Stati Uniti, causando danni stimati in 5,5 miliardi di dollari. Dal 13 maggio 2000 sono state riportate 50 milioni di infezioni. Gran parte dei danni citati furono causati dalla fatica di liberarsi del worm. Il Pentagono, la CIA, il Parlamento britannico dovettero spegnere i loro sistemi di posta per liberarsene, così come fecero molte grandi società per azioni e Timeline.

ci troviamo al 5 di maggio del 2000, congiunzione di tutti i pianeti tradizionali: Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Luna e Sole. È un fenomeno di particolare interesse nel mondo dell'astronomia, fenomeno per il quale avviene che quando due astri abbiano la stessa longitudine o la stessa ascensione retta visti dal centro della Terra, ci sia un perfetto allineamento. L'evento del maggio 2000 fu una rara grande congiunzione nella quale diversi pianeti giacevano nel cielo terrestre nelle vicinanze del Sole ed ebbero luogo diversi momenti di congiunzione. Giove, San Mercurio e Saturno furono in congiunzione con il Sole nel periodo 8-10 maggio, un periodo sufficiente per studiarne effetti e caratteristiche, offrendo anche agli appassionati di astrologia modo di immaginare gli effetti di questo grandioso evento celeste. Ben ritrovati e ben ritrovate, e Timeline.

0: un classico del mese di maggio. Andiamo ad esplorare il concertone del primo maggio, il festival organizzato annualmente in occasione della festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, antistante l'omonima basilica, dai tre sindacati confederali italiani CGIL, CISL e UIL. Questa edizione, caratterizzata da una notevole pioggia, venne però eccezionalmente spostata nel piazzale del Giubileo a Tor Vergata per la concomitanza delle manifestazioni del Giubileo del 2000. Condotta da Piero Chiambretti e Kay Rush, vide la partecipazione di molti artisti e gruppi musicali: i Blu Vertigo, Giorgia, Carmen Consoli, Irene Grandi, Agricantus, Max Gazzè e come ospiti internazionali Lou Reed, Alanis Morissette, Noah, Carl Anderson, Houston Dur, Eurythmics. Si calcola che nel piazzale del Giubileo di Tor Vergata abbiano seguito, malgrado il brutto tempo, abbiano seguito l'evento musicale non meno di 300.000 spettatori.
1: Siamo qui con il grandissimo Houston Dur. Hi, great to meet you. That was a great set. Yeah, just a couple of really quick questions, please. È uscito adesso il tuo ultimo LP, Gioco, From Village to Town, che è fantastico. You understand? You parli italiano?
2: A little bit, yeah. Fantastico,
1: fantastico,
2: you know.
1: Sì.
2: It's very clever.
1: Il primo singolo, My Hope is in You, La mia speranza in te. Con chi stai parlando? Un messaggio a qualcuno? Your first single, My Hope is in You, is that a message to somebody? You talking to somebody specific?
2: Yeah, somebody because I think this people, this man represents the new generation from Africa, just to tell how I have how much I have a positive way to the new African. I think this song gonna make the young people in Africa more believe and today.
1: Yes. Dice che questa canzone è indirizzata proprio alla gioventù, ai giovani africani proprio dal suo paese, per dargli un pochino di speranza. Infatti parla della sua speranza che ha in lui, e lui convinti che loro nel futuro faranno sì che l'Africa diventi un popolo un pochino più forte. Anche tu ti sei schierato con Bono degli U2 per la causa riguardante la cancellazione del debito nei paesi poveri. Come sta andando la battaglia? I think you understood the question. Yeah, you're involved with Bono for canceling the world debt. How is it going? How's the battle going?
2: I think, you know, in Italy we do a lot of things. I think people know now how important is the cancellation of the debt. And I think now it's urgent, seeing what's happening around the world, especially in the poor country. We need to cancel this debt, yes. Definitely to make people have new things.
1: Lui dice che è importante far sapere al mondo che c'è...

andiamo un pochino oltre. 21 maggio 2000, l'arma dei carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Costituita da Vittorio Emanuele I di Savoia con la legge reale del 13 luglio 1814, le regie patenti, con la quale fu istituito il Corpo dei Carabinieri Reali, unità militare con compiti di polizia, fino all'anno 2000 l'arma dei carabinieri rimase parte integrante dell'esercito italiano con il rango di arma, definita prima arma dell'esercito, attraverso l'articolo 1 della legge delega 31 marzo 2000 numero 78, i carabinieri vennero elevati ad una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con il rango di forza armata e forza militare di polizia a competenza generale con l'emanazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000 numero 297. Questo ne ha consentito la partecipazione alle missioni militari italiane all'estero, non più esclusivamente con funzioni di polizia militare. Anche questo è Timeline.

Nel maggio 2000 il mondo dello sport, ma non solo, piange la scomparsa di un grande campione, Gino Bartali, scomparso il 5 maggio 2000 all'età di 86 anni, essendo nato il 18 luglio 1914. Con il passare dei decenni aumenta il numero degli sportivi italiani che sono diventati leggenda e spesso vere icone dello sport praticato ad altissimi livelli. Uno di questi è sicuramente Gino Bartali, nato a Ponte Aema, frazione del comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, e morto a Firenze il 5 maggio del 2000. Ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, è stato professionista dal 1934 al 1954, vincendo tre Giri d'Italia, 1936, 37 e 46, e due Tour de France, 1938 e 1948, oltre a numerose altre corse tra gli anni 30 e 50. Epica la sua rivalità con un altro grande campione del ciclismo, Fausto Coppi, competizione umanizzata dal celebre scambio della bottiglietta d'acqua immortalato in una foto del Tour de France del 1952. L'Italia dell'immediato dopoguerra è ovviamente molto diversa da quella contemporanea, anche sul piano della diffusione dello sport e della sua fruizione popolare. Il ciclismo, forse secondo solo al calcio, ha catalizzato in quegli anni, grazie alla radio, l'attenzione di milioni di italiani pronti a dividersi per i due campioni. Addirittura si ritiene che la vittoria di Bartali al Tour de France del 1948 abbia allentato il clima di tensione seguito all'attentato di Palmiro Togliatti. Un particolare non troppo noto, riconosciuto soprattutto dopo la sua morte, riguarda Gino Bartali. Bartali era un devoto cattolico ed era molto legato all'arcivescovo Angelo Elia Dalla Costa, riconosciuto come giusto tra le nazioni nel 2012. Di conseguenza, dopo l'occupazione tedesca in Italia, nel settembre 1943, Bartali, che era un corriere della Resistenza, giocò un ruolo molto importante nel salvataggio degli ebrei da parte della Delegazione per l'Assistenza degli Immigrati, il Delasem, rete avviata dallo stesso Dalla Costa e dal rabbino Nathan Cassuto. Bartali, che per allenarsi era noto a coprire grandi distanze, trasportava documenti falsi nel manubrio e nella sella della sua bicicletta e poi li consegnava alle famiglie dei perseguitati tra Firenze ed Assisi. Quando veniva fermato e perquisito, chiedeva espressamente che la bicicletta non venisse toccata, giustificandosi dicendo che le diverse parti del mezzo erano state attentamente calibrate per ottenere la massima velocità. Con la sua azione, Bartali ha contribuito al salvataggio di 800 persone tra il settembre 1943 e il giugno 1944. Già medaglia d'oro al merito civile nel 2005, Gino Bartali è stato riconosciuto come giusto tra le nazioni da Yad Vashem il 23 settembre 2013. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di cinema. Il 19 maggio 2000 esce nelle sale cinematografiche un film di straordinario successo, Il Gladiatore, pellicola diretta da Ridley Scott con uno straordinario Russell Crowe. Film storico ambientato nel tardo secondo secolo d.C., all'epoca dell'imperatore filosofo, all'epoca di Marco Aurelio. È il 180 d.C. e il generale dell'esercito romano Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe, abile condottiero stimato da tutti, ha appena portato la vittoria alla sua legione nella battaglia decisiva in Germania contro i barbari, quando l'imperatore Marco Aurelio, interpretato da Richard Harris, ormai anziano e prossimo alla morte, decide di nominare come suo successore proprio il suo fidato amico Massimo, al posto del figlio Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix, ritenuto privo di moralità, incapacità e indegno di governare. Commodo, geloso e avido di potere, fa assassinare il padre e dà ordine di uccidere anche Massimo e la sua famiglia. Sfuggito per poco alla sua esecuzione, Massimo giunge a casa e scopre tragicamente che la moglie e il figlioletto sono stati massacrati dai pretoriani al servizio del nuovo imperatore, di Commodo appunto. Salvato in fin di vita da un mercante di schiavi, il generale Massimo viene venduto come schiavo a Proximo, interpretato da Oliver Reed, un ex gladiatore reso libero da Marco Aurelio, che organizza lotte tra gladiatori. Ridotto a schiavo e gladiatore, è costretto ad allenarsi come tale e gli mostra le sue ottime doti di combattente, e la sua fama cresce al punto tale che Proximo decise di portarlo con sé a Roma per farlo gareggiare nel Colosseo durante i giochi organizzati da Commodo stesso in memoria del defunto padre. Massimo però è desideroso solo di vendetta e, prendendo il comando del gruppo di gladiatori, guida i propri compagni verso la prima trionfale vittoria nell'arena romana, in seguito alla quale svela la sua identità dinanzi all'imperatore. Commodo brama la morte dell'eroico gladiatore, ma non lo uccide per evitare di deludere la folla, dal momento che Massimo è ormai osannato da tutti e la sua celebrità non fa che aumentare. Tra subdoli complotti e varie traversie, Massimo sarà sempre più determinato a regolare i conti delle ingiustizie subite. Si tratta di un film diventato cult. Il Gladiatore è stato vincitore di 5 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista, premio conferito a Russell Crowe. Celeberrima la frase di Massimo Decimo Meridio: «Al mio segnale scatenate l'inferno». Anche questo è Timeline.
1: Un popolo dovrebbe capire quando è sconfitto. Tu lo capiresti, Quinto. Io lo capirei. Forza e onore.
2: Forza e onore.
3: Forza e onore.
1: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
4: Caricate le catapulte. Legionari disposti per l'avanzata. Arcieri pronti.
5: Arcieri! Il coccale!
4: Il coccale!
5: Atres!
6: Massimo!
5: A 3 settimane da oggi, io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranghi! Seguitemi! Se vi ritroverete soli, a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei Campi Elisi e sarete già morti! Fratelli! Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.

Siamo nel maggio del 2000, parliamo proprio del Giubileo 2000, evento voluto dalla Chiesa Cattolica come celebrazione della pietà di Dio, voluto fortemente da Giovanni Paolo II, iniziato il 24 dicembre 1999 e terminato il 10 gennaio 2001. Nel mese di maggio del 2000 sono parecchi gli eventi legati al Giubileo ed espressione della pluralità dell'evento. Il 1 maggio 2000, Giubileo dei lavoratori. Il 7 maggio, commemorazione dei testimoni della fede del XX secolo. Il 18 maggio 2000, Giubileo dei sacerdoti. Il 25 maggio 2000, Giubileo degli scienziati. Il 28 maggio 2000, Giubileo della diocesi di Roma. Anche questo è Timeline.

0: Parliamo di pubblicità. Siamo nel maggio del 2000. Come sempre, la pubblicità ci offre uno spaccato di grande efficacia per capire il tempo che stiamo esplorando. In questo caso, come vi dicevo, il mese di maggio 2000. Mi piace ricordare Infostrada Spazio Zero, spot che vede come testimonial Fiorello.
1: Senti, ma con Infostrada Spazio Zero quanto risparmio?
2: Tantissimo. Pensa che puoi fare telefonate urbane e interurbane in tutta Italia, giorno e notte, a sole 20 lire al minuto.
1: 20 lire? A 9,24 come quell'altro.
2: Per risparmiare basta chiamarmi all'155 e abbonarsi a Spazio Zero.
1: Che bella casa?
2: Sì.
1: Ti accompagno io. Questa città è una giungla.
0: Bisogna ricordare che lira ed euro convivono. Dal 2002 subentrerà infatti solo la moneta unica. Esiste ancora Blu, la compagnia telefonica che promette il futuro che non c'era, con un accattivante spot e la famosa risata del bimbo.
3: Questo film è dedicato a chi insegue un sogno nella vita. Ai tenaci, ai testardi e agli ostinati. A chi cade e si rialza. A chi ci prova sempre e a chi non molla mai. Perché loro sono quelli che guardano avanti. Quelli che sperimentano sempre. Quelli che credono nel futuro. E non smettono mai di sognare.
0: Comincia la nuova generazione di televisori, non più a tubo catodico, ma piatti. È il caso del televisore Philips Flat TV, a schermo piatto, un nuovo modo di vedere la TV. O la televisione Thomson Scenium, con schermo piatto e audio Dolby Surround, e l'accattivante claim Look, Listen and Leave. Anche i telefonini, oggetto ormai di uso comune, continuano a fare la loro comparsa. Sono oggetti che oggi ci fanno certamente sorridere, tale e tanta è la diversità rispetto agli smartphone attuali. Vi ricordo il Siemens C35 con il claim Be Inspired ed uno spot molto sensuale e curato.
4: You know there's a sexier way to connect to the web. But whatever you do with the new Siemens C35, be inspired.
0: Tra le auto sempre presenti nella programmazione pubblicitaria segnalo la Mazda Supremacy, elegante berlina con un claim accattivante, nuove idee che accendono le tue emozioni. Curiosa infine la pubblicità dei gelati vegetali Valsoia, esistenti tuttora, che permettono di affermare ho detto no al colesterolo. Nello spot inizia a comparire il rimando al sito ufficiale dell'azienda www.valsoia.it. Particolare innovativo, oggi del tutto comune, allora certamente non scontato, è Timeline.

Siamo nel mese di maggio del 2000, uno sguardo ancora alle canzoni di questo mese, canzoni destinate a rimanere nelle hit list della prima estate del nuovo millennio. Red Hot Chili Peppers con Californication, i Blink 182, All the Small Things, Bon Jovi con It's My Life, Britney Spears, Oops, I Did It Again, i The Corrs con Breathless, Santana con il successo planetario Corazon Espinado, Jarabe de Palo e Depende, o ancora Carlotta con Frena, Alexia con Ti Amo Ti Amo, Paola e Chiara con Vamos a Bailar. A fare ballare radio, dance floor e i primi weekend al mare sono tante canzoni e mi fa piacere poterne condividere qualcuna con voi. Da The Lawyer, I Wanna I, Gaia, I Keep On Dreaming, Dear, Talk To Me, Madison Avenue, Don't Call Me Baby, Bob Marley con Sunny Shining, poi ancora More, Forever With Me, Lady Violet, Inside To Outside, piuttosto che Luna Pop con il remix di 50 Special, Alice DJ, Back In My Life, piuttosto che Walking, grande successo dei Sound Lovers, o i Mabel con Disco Disco, o ancora Simon J con la versione remix di un classico che è Paradise. Ben ritrovate, ben ritrovati, e

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio del 2000. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 in diretta, come sempre qui on Radio Dance Floor. Un saluto a chi mi seguirà nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre, enjoy the music, enjoy the 90s.
0: Timeline.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credevi essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Dance Floor.
10: Back to the 90s.
11: La radio ufficiale degli anni 90.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati, lunghe file sulla 10 Genova 20 miglia per un incidente avvenuto in galleria. Al momento si circola su una corsia e ci sono circa 16 km di coda tra Genova Pra e Albisola verso 20 miglia. Code per traffico invece verso Genova tra Genova Pra e il Bivia 7. Sulla 26 dei trafori code a tratti tra la diramazione Pretosa Bettole e Masone verso Genova. Sulla 4 Milano Venezia code a tratti per traffico tra Somme Campagne e Brescia S verso Milano. Più avanti sempre per traffico ci sono code tra Monza e Sesto San Giovanni. Code anche verso Venezia per traffico tra Viale Certosa e la Brea di Milano Est, proseguendo code a tratti tra Brescia Ovest e Bivia 21 e più avanti altre code a tratti fino a Padova Ovest. Auto in fila sulla 22 del Brennero per incidente, circa 6 km tra Trento Centro e San Michele verso il Brennero. Trafficatissima la 1 Milano Bologna, interessata da rallentamenti e code a tratti a partire da Casal Pusserlingo fino a Bologna. Si stimano tempi di percorrenza di quasi 4 ore. Più avanti altre code tra la variante della 1 e Incisa Rigello, proseguendo verso Napoli ci sono rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino e lunghe code tra il Bivia 24 e Ceprano, anche qui i tempi di percorrenza sono molto lunghi, circa 2 ore. Sempre sull'autosole ci sono file per traffico tra Maiano, Sabina e Orte verso Milano. Più avanti altre code tra Calenzano e Sesso Fiorentino e la 1 direttissima, proseguendo code fino a Bologna. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna sulla 14 Adriatica, lunghi incolonnamenti a tratti dal Bivia 1 e Cesena Nord in direzione quindi di Taranto. Anche qui si stimano tempi di percorrenza lunghissimi. Code anche verso Bologna, ma per incidente circa 6 km tra il Bivia 13 e Bologna Padova e la 1. Sulla 7 Milano Bologna 2 km di coda di fila tra Isole del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, file anche verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Da Massimo Marazzi è tutto.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
15: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Resiste alla terza posizione Luciana Littizzetto con Il tempo dei La La La, secondo posto per Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e in vetta c'è ancora Emmanuel Carrer con Colcoz. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è un nuovo giallo, si tratta dei Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia Cuori in fuga, a Poggiobecco è tempo di fiori d'arancio e di omicidi inaspettati. Lorenzo e Greta, tra litigi e false piste, si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto potranno essere gli ingredienti vincenti. Passiamo ora alla seconda posizione, anche qui c'è Maurizio De Giovanni con il secondo capitolo dell'orologiaio di Brest, Il tempo dell'orologiaio. Al primo posto Cristina Cassarra Scalia con Le terme dell'indirizzo. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo, persino la relazione con il PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il suo equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale nel centro del capoluogo etneo, viene ritrovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo cui hanno sparato un colpo alla testa. E passiamo ora al consiglio della settimana di Pablo Trincia, Come nascono le storie, il mio viaggio nell'arte di raccontare. Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda e ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

This is DJ Lilo B. Mixing for you.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
0: Checco Corbasce e Daniel Jack presentano
4: Master Check
0: 90,
5: l'enciclopedia della dance.
6: Posso?
7: Sì, ma non urlare, calma.
6: Benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Checco. Va bene così, la facciamo così oggi? Beh, benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Checco Corvace, quello che ascolteremo, se proprio vi va, ok, così? Se proprio per caso avete il pomello della radio che vi si è spaccato. C'è ancora il pomello della radio?
7: Pomello della...
6: Il pomello.
7: Fa proprio tanto, neanche.
6: Dai, nel 90 c'erano ancora le radio con la mascherina estraibile nei 90. Se la mascherina estraibile vi si è spaccata in faccia perché magari aveva il tastino con l'espulsione, boom, e vi siete rotti il setto nasale, benvenuti. Dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere inutile per i fini legati, come dire, a cose importanti, tipo l'eloquio. Da questa parte c'è colui che ha fatto dell'eloquio la sua professione. Risalta. Allora, pecora col culo che pernacchia. Cominciamo il nostro appuntamentone con Super Funk, che potrebbe anche essere un super fanculo a Dennis Jack per come mi ha spernacchiato, featuring Ron Carroll, e questo è Lucky Star, pezzo dell'anno 2000, e quindi welcome everybody in the place of sound and silence. Shh.

0: era Duke con So In Love With You nella Pizza Man Mix. Tra l'altro Pizza Man e Duke sono, per due motivi diversi, due artisti da incubo per ciò che mi riguarda. Pizza Man in assoluto, perché c'era, non so se fosse lui o qualcuno ingaggiato per il video, che era appiccicato cazzo alla telecamera quando aveva fatto quel suo pezzo di cui non ricordo assolutamente il titolo.
1: Sex on the Street.
0: Sex on the Street. Duke mi ricorda uno un po' gay che ballava mentre andava il video di Duke, ma soprattutto mi ricorda anche un collega dei tempi che faceva il cubista, che era alto 1,25 m, e in una ospitata televisiva ha provato a ballarla ed è caduto dal cubo. Duke soprannominato Wonder Boy o Wonder Gay, perché secondo me del boy non c'è molto, del gay c'è tante, del White Soul per il suo falsetto particolarmente alto ed ispirato dalla pertica che puntualmente si prendeva. Yeah, è normale. So in gule, so in love with you. So in love with you. E adesso andiamo avanti dinamicamente, non a caso gancio Rhythmo Dynamic by Laurent Wolf, che è un artista che a me piace molto perché è passato da robe maranza ad altre meno, è uno abbastanza eclettico. Minchia, ho detto eclettico. E il pezzo si chiama Kalinda ed è del 2002. Dai.

0: Orizzonti di Artist dal 96, Claudio Coccoluto. Sì, oh sì sì, oh. La traccia è realizzata campionando varie parti di un disco di Ayrton Moreira.
1: Qui già me lo immagino, brasileiro. Eccolo, senti, senti. Tra l'altro del 77, un anno stupendo dove è nato un sottoscritto. Ehi, quando sono venuto al mondo mia madre mi ha espulso tipo missile. E mi ha dato Cecchigno. È uguale, Claudio, ci ha aggiunto soltanto la cassa. Io mi incazzo. Cosa avrà guadagnato? Per questo è una base un po' più tu.
2: Va bene, dai.
0: Allora, di Artist, Bello Orizzonti dal 96, è presa dal disco di Ayrton Moreira del 77 intitolato Celebration Suite. E adesso arriva Hanky Panky con una canzone molto molto molto studiata. Hanno deciso di chiamarsi Hanky Panky, siccome già quel neurone che hanno, insomma, i due artisti in questione si era fuso, hanno chiamato il pezzo Hanky Panky.
3: Yeah! Why is Hanky a song? You listen!

0: con State of Mind dal 92 abbiamo fatto un salto bello ritroso nel tempo di molti molti anni, praticamente principio della decade di cui di solito ci occupiamo, cioè primi del 90 e quindi 92 per l'appunto, State of Mind, e adesso arriva una roba
1: bella bella bella,
0: arrivano i QQ. Chi sono i Q&Q? È un duo, si tratta di un duo di producer spagnoli che rispondono al nome di QK, Tahiada e Kium Kier.
2: Vabbè.
0: Q&Q con

0: Vabbè, la 92, anche qua. Incazzatura, incazzatura. Oh, anche qui si ruba. In particolare hanno saccheggiato Sergio Mendes.
1: Vediamo l'immagine, un po' veri. Sergio Mendes che va a fare la siesta. Oh yeah, oh yeah. Ho fatto due o tre produzioni. E c'è stato un piezo di merda che mi ha preso il pezzo, l'hai fatto uguale, non mi ha dato los diritos.
0: Sergio Mendes, che insomma è stato saccheggiato, ha preso in prestito samples che ascoltiamo molto volentieri, come Magalegna e Fanfara Cavallele. Mettiamone qualcosa che così la sentiamo. Eccolo qua. Ma no, ma non è uguale. No, è che qua, non so perché, mi immagino Dennis Jack con la maschera addosso, ma il perizoma.
1: Il perizoma che mi fa tipo Carnevale di Rio. In un Masterchef 90 ti mette un pochino 90 con la maschera, cazzo che schifo di visuale. E il perizomino tirato su come se fosse, capito, uno zainetto.
0: È arrivato il momento di celebrare qualcosa di molto bello, di molto innovativo, di molto caratteristico, di molto nostro, che ci sta, come dire, dando giubilo, giubilo. Bello, una bella trovata. Il Remix Today, cioè il rifacimento in chiave moderna di un pezzo degli anni 90 o poco più, che è stato poi rifatto nei tempi recenti. Qualche volta viene bene, qualche volta viene male, qualche volta enfatizza il successo che fu, qualche volta lo disenfatizza. In questo caso EDX featuring Ming con Missing del 2016.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: c'è la cover di Missing degli Everything
1: è lei, è lei, è la cantante che dopo che l'ho bestemmiata per 5 anni che c'ha la faccia da piastra, da padella antiaderente.
0: In X featuring Ming, Missing nel 2016, l'abbiamo ascoltata, Remix Today, cover di Missing degli Everything But The Girl, prodotta dal DJ Maurizio Colella, in arte EDX e pubblicata su Spinning Records. Bello, rifacimento, bello, oddio, opinabile. Secondo te?
2: Carino, dai, simpatico.
0: Sì, sì, simpatico. Sì.
2: Non l'avesse fatto, non sarebbe successo nulla.
0: E invece l'ha fatto, è successo qualcosa.
2: Che è successo? Niente, però.
0: A parte il fatto che. Metti il non fare. Vabbè, ma fa. Ok. Riprendiamo una piccola promo pausa. Di solito torniamo con qualcosa di un po' da un tempo. E invece no. Stacca e tac. Stunghi, stunghi. Stranghi, stranghi. Tamare, tamare. Tanze, tanze. Torniamo con Matte Grosso e Moai.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
4: Come back soon. Dance.
5: Ciao a tutti, sono Joy Salina e vi saluto da Radio Dance Floor. Buon ascolto.
6: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Master Check 90 con Cecco Corvasce e Daniels J.

Sono con Moai dal 95 e siamo tornati dopo la promo pausa. Vabbè, è arrivato il momento di Temporary featuring Maya, che abbiamo ascoltato un sacco di volte, ascoltiamo con molto piacere, con Feel It del 98, famosa traccia prodotta da Fargetto e Farolfi, che contiene il famoso campione di Can You Feel It dei Jackson, ma non tutti sanno che anche il cantato è rubatissimo da Drop House degli Urban Discharge. Ne abbiamo un pezzettino che vi facciamo

era, non è un pezzo, cazzo, è un assemblaggio di pezzi di ricambio. Hanno preso lo scasso della dance. È arrivata quindi Maya, i Temporary con Feel It dal 98. Vabbè.

0: Social Network con Send Me an Angel. Mandami un angelo, mandami l'arcangelo Gabriele con la spada di fuoco, che così taglio in due la maschera di quest'uomo.
1: Che vuoi passare?
0: Network Send Me an Angel 92 è la puntata dei furti. Va avanti perché anche questa traccia dei Network in realtà è stata prodotta nell'83 dai Real Life. Ne ascoltiamo un cicinino sotto. Neanche aspettato 10 anni, 9, talmente ansiosi di rubare i soldi che manco la decade hanno aspettato. Puntata dei furti che prosegue ininterrottamente. Arriva Daydream con Thinking About You dal 94 in Masterchef 90. Un po' di musica senza minchiate.
2: Sì, ma questi non hanno rubato.
0: Questi non hanno rubato.
2: Quindi quello che hai detto non ha senso.
0: No, ha senso.
2: E no.

0: era Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam da 94, anche quasi. Si taccheggia perché la parte vocale è presa, cari Master Cecchiani, dal film italiano Giona che visse nella balena, nel quale dei bambini intonano un canto ebraico tratto dal Salmo 23 di Davide. Abbiamo anche qui un estratto, cari amici radioascoltatori, sentite qua. Ha fatto uguale anche lui.
1: Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini.
0: Capì?
1: La maestra allora ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Il segreto sta nel rubare qualcosa di brutto e rifarlo. È uguale. Vabbè. Questa è la puntata dei furti, del mio pianto, della consapevolezza che siamo rimasti poveri perché non abbiamo rubato abbastanza. Va bene, andiamo, va? Arriva una cosa non rubata, credo. Fun Factory, che sono un

0: dance tedesco, jawohl, ganz vergnügen, vergnügen è gioia. Ci möchte dich ficken,
1: ficken si capisce.
0: Però ficken si capisce. Möchte dich lecken, si capisce. Queste sono le robe, il tedesco mi è rimasto quasi tutto, ma le robe sessuali soprattutto. Lick mia di banane! Mi è arrivato il tanto atteso, come dire, bramato, bramato, rullo di tamburi.
1: Pubblico!
0: Pubblico, pubblico! È arrivato il momento del mashup di Dance Jack. Dopo vi citerò i pezzi, mi raccomando, se li indovinate vi regaliamo una bottiglia di acqua blues assolutamente stracolma di piombo, sodio da 500 ml, dei quali 300 più o meno già consumati dal sottoscritto, un pezzo di Ugola perché sta andando via, e soprattutto una cena con Dance Jack fatta di grandi chiacchierate. Prova a dire a qualcuno, ad una tua fan, ti è piaciuto il risotto. Quindi pensate cosa cazzo vi stiamo regalando. Vabbè, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci a cagare, perché ce lo meritiamo. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack.
2: Master Jack 90 presents the mega mashup of the week.

0: tanto bisciappati fra loro, sincronizzati, roba, sembra un pezzo unico a volte. E bravo, e bravo, e bravo. Molella con Change, Kalia con Ripple Tibetan, Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why, Nuke con Nana e Datura con Fate Grey. Cile e Stefano ogni tanto tornano a trovarci, che hanno fatto tanto per la danza di 90, quando la danza italiana andava bene, e dopo è sparita. Va bene, grazie. Era il mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Scusami, uovo di Pasqua.
0: Tanto vi ricordo che potete aggiudicarvi un sacco di bei premi, quali quelli citati poco fa sulla nostra pagina ufficiale. No, giuro che nel mentre non me l'aspettate, così fammi, vi arriva un regalo fatto per bene, magari un taccuino usato.
2: Un tacchino.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima.
3: Com'è?
0: Vabbè, ciao, saluta.
4: Sì. Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le due in punto.
5: Dance floor.
8: Welcome.